0: essere fino a un certo posto, ci potessimo immaginare che era quando la scena si uscì in Mauritania, quindi la roba ci chiede di radiare per
1: nuestro corazón palpita con el tuyo.
2: 105.9.
1: Fe y Alegría 105.9, con todas las voces.
3: Papi, estamos en radio.